0: Attenzione.
1: Clown da gre.
0: Amola, amalo.
1: Daj punaza.
0: Pomalo, pomalo. A da još digodem mladic. A ja se.
1: A čapa dvi.
0: A ljubite, majke.
1: Aj, gore.

0: Anna, ti ho portato una canzone speciale, una bomba per quest'estate.
1: Una canzone tua.
0: Una canzone forte, guarda.
2: Sarà il più grande successo di quest'estate.
0: Lo dico perché la canto io, eh. Lo dico perché ti entra in testa e non ti esce più.
1: Come si chiama?
0: Hit Parade.
3: Ah, ambiziosa.
0: Adesso te la canto.
4: Come
0: te la faccio sentire?
5: Qui.
0: Sì.
5: Adesso.
0: Adesso.
1: Dobbiamo proprio ora. Qua.

0: Ed eccola qui una delle novità più interessanti di questa stagione.
1: Già te la canto, guarda. Hit Parade.
2: Il suono dell'estate 2026.
3: Una coppia inedita, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Ok, ci
4: suona il DJ. Ma è incredibile.
5: Uno dei successi dell'estate.
6: Bella, forte questa canzone.
3: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
1: Hit Parade.
3: Hit Parade. Non sai cosa
7: farei. Già l'ho in testa.
8: Brano che porta anche la firma di Lorenzo Giovanotti.
9: Hit Parade, noi siamo dove vorrei.
0: Cioè in cima.
9: Beh,
10: sì. Senti che bomba.
11: Sì, ma questa non te la togli più dalla testa.
0: Che hit, Claudia.
3: Sì, Marco, si chiama proprio Hit Parade.